0: 4:24. Vox 10.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.